soffocati dalle parole, dalle immagini, dai suoni che non hanno ragioni di vita, che vengono dal vuoto e vanno verso il vuoto. A un artista veramente degno di questo nome non bisognerebbe chiedere che quest'atto di lealtà, educarsi al silenzio.

non resterà più niente. Dopo tutto questo gelo, vi filmate dentro camerette spoglie, solo per farvi notare, farvi notare da tutti, criticandone poi le opinioni. Massacrate frasi fatte chi dirige questa mastodontica deriva.

I ragazzi stanno bene, sono ancora appesi al filo. Fortunatamente questa volta non se lo sono avvolto attorno al collo. La tua opinione non è niente, appurato tu ne abbia ancora una. In strada come topi, in fila per il pane.

I ragazzi stanno bene, uniti sotto la bandiera del fair play. Stai sereno, resta libero, pulito, non scontrarti mai con gli altri. La depressione è una moda, una questione di stile. Posso essere felice ma non voglio, posso essere felice ma non voglio, così il mio ego monta meglio.

I ragazzi stanno bene, chiusi a riccio dentro le vostre paure. Tranquillo, c'è uno stato padrone che prediligia il cancro alla cura. Ha un rimedio contro tutto, la vita, la gioia, contro la mia religione. Fratelli d'Italia, l'Italia s'addestra.

guardo nel fondo degli occhi tuoi. Ti direi solo non mi dire mai che forse un giorno tu te ne andrai.

dirai cos'hai, che cosa c'è. Io ti dirò lo sai che c'è, e che sono innamorato.